per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

in appuntamento. Guardo mare, guardo il fronte. Si te parla, non rispondi. Stai distratto con me che ti tengo dentro.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

niente, son capo cieco in tena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 58 minuti.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Dicite, a chi la volete dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Alleva l'iniclicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle valline, glicere, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo, litri di vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah!

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Pozzi.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le ardi ragione, se t'ha già

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

provare a non pensarti, guardo la TV. C'è quel comico, ma non mi fa più ridere. Troppo libera.

tra poco c'è Marina. Passa una tanuttata insieme a te più bella ancora, puro cielo sta città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 6 e 58 minuti.
3: News.
5: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese, all'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto il gusto con Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io mi devo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luci.

0: Gioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Canzoni napoletane.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
5: Accendi Bella
4: Radio, canzoni napoletane.

ce la faccio più a testa lontana. O vica così ci sta facendo sparta da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Nico,

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
2: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
2: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 7 e 58 minuti.
10: News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran, che risponde contro una base a stelle e strisce. In più, Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
12: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
11: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
13: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
11: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
7: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
11: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
10: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
11: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
6: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un giovedì anticiclonico su tutta la Sicilia. Questo infatti garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato sull'isola, con cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Attenzione al vento, tenderà a rinforzarsi nella seconda parte del giorno, in particolar modo sul versante meridionale. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Che è, inizio?
0: Sono Francesco.
1: Ma che, ma che è, inizio?
0: Mi sono svegliato.
1: Ma che è così?
0: Presto,
1: non mi dice niente. Vuoto, ma che è, inizio? Fammi gli applausi. Fammi gli applausi. Fammi gli applausi. Voilà. Ma lo sapete che ci avevo creduto quasi quasi? Bessie, madame, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Non c'è. Ah, qua è. Sono le 8:10. E la sveglia, quando era militare me la suonavano, eh? Me la suonavano, ma io mi ricordo quando ho fatto il militare. Chissà se ancora oggi c'è la sveglia là. Ma... avanti, presente! Sono presente! Poi dimenticavo il basco. Venga cosa, andate a prendere il basco. Vabbè, comunque, bei tempi. Bei tempi, ma bei tempi, ma questa è la vita, se la vita, se la vita, se la vita. Se la vita, se la vita, se la vita, se la vita. Buongiorno. No, dicevo, ci avevo creduto. Vabbè, dopo ve lo racconto, dopo, un attimo, eh. Un attimo che torno, un attimo. Fermi, fermi un attimo.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
1: Ah, perché era sempre la tua vittoria. È il nostro obiettivo.
3: È il nostro obiettivo.
1: Senti, volevo dire una cosa. A proposito della Funeral Service della Cremazione, vi ricordo che i signori della Funeral Service della Cremazione cercano bottega San Giovanni La Punta in via della Regione. Quindi, se avete una bottega da affittare, chiamateli al 21 68 215. Il numero è 21 68 215, chiaramente 095 non è un cellulare, lo 095 21 68 215. Oh, sapete, e potete dormire sogni tranquilli perché non c'è problema economicamente parlando, quindi no, tranquillamente vi danno i soldini ogni mese, proprio vi regalano il cuscino, no piano, non ve la regalo, no. Comunque, vabbè, quella è una cosa seria. 21 68 215. Se avete una bottega da affittare a San Giovanni La Punta in via della Regione. Ah, oh, tu raccomodati qua tranquillamente, mia cara, bellina, perfetto, mettiti là. Dicevo più tardi, quando stavo iniziando, che ci stavo credendo. Parlo del calcio Catania, perché quando il primo tempo, beh, ci sono stati grandi miracoli di Dini, va bene, purtroppo si doveva sbilanciare e poteva capitare. Però quando su 2-0 era il primo tempo, finisce 2-0. Il secondo tempo, al terzo minuto, prende il Catania il palo. Se entrava la partita cambiava poi sul 3-0. Purtroppo poi abbiamo preso il gol alla fine. Vabbè, ma ci sta, prendere il gol all'ottantesimo ci sta, non è un problema. Pazienza, vuol dire che l'anno prossimo incontreremo nuovamente la Salernitana, perché la Salernitana ha perso e quindi neanche la Salernitana, la Salernitana farà la finale. La finale sarà Brescia-Ascoli. Chi vincerà? Non si sa. Comunque, a questo punto cosa dovrà fare la società? Ditemi. Penso che il signor Toscano vada a casa, il direttore sportivo penso che andrà a casa, si rifarà nuovamente la squadra competitiva. Lo era anche quest'anno competitiva, però le cose sono girate male. Buongiorno Sabuccio Viscuso, buongiorno, saluta Vittorio, io il tedesco, quello è in Germania, magari, caro Vittorio. Gli ho mandato un messaggio, gli ho detto: caro Vittorio, mandami la pella di saggezza, non vara al solito tuo, che ora vigli a scombare per 3 mesi. Comunque c'è un saluto per per Vittorio, per Sebastiano Toro, Antonio Mascale, Giuseppe Calvo. E basta, abbiamo finito. E la Napoli Fish, l'aggiungo io, perché lo so che tu ti sei dimenticato di scrivere Napoli Fish. Ah, vediamo se ti devo fare il segretario io a te. Ah, vediamo se ti devo fare il segretario. Comunque, volevo salutare l'amico mio Salvatore di prima, che lunedì ha fatto il compleanno. Io gli auguri gliel'ho fatti martedì. Niente, non si è fatto più sentire. Due sono le cose: o è in viaggio, oppure non c'è, che ne so. Comunque, detto questo, vi faccio ascoltare questa bella canzone di Antonio Zinna, Tentazione. Bella, a me piace. Ma poi lui ha una voce un po' particolare, alla Fenizio, ecco, definiamola alla Fenizio. Antonio Zinna, Tentazione.

0: pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
7: Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.
12: Bella Gold. L'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

canzone del passato di Mario Merola, brillante. Oh, siamo giunti alle 8.25, sono le 8.25, tutto va bene. Che si fa alle 8.25? Ve lo dico io quello che si fa. Io, se no che ci sto a fare qua? L'almanacco, caro popolo di Bella Radio, eccoci con l'almanacco. A proposito, se volete inviare un messaggio e richiedere una canzone, fatelo pure al 388-8292-885. Vabbè. Cosa vi devo dire dell'almanacco di oggi? Oggi è giovedì ed è il 28 di maggio. Oggi è giovedì. Già maggio, 28, 29, sì. 28, 29, 30 e 31. Sta squagliando, maggio è squagliato, già maggio è squagliato. Comunque, oggi è il 148esimo giorno dell'anno di questa 22esima settimana. E alla fine del 2026 mancano soltanto 217 giorni. 217 giorni alla fine dell'anno. Siamo partiti, vi ricordate, da 365, siamo a 217. Piano piano ci arriviamo, piano piano, senza correre, senza premura. Auguri ad Emilio, oggi è Sant'Emilio. Auguri a Germano, a Carauno, a Feliciano, vi ricordo Giuseppe Feliciano, è un cantante. Poi San Giusto, Sant'Eliconide e Sant'Ubade. Conosco una persona che si chiama Giusto Giustina, vabbè. Comunque vi devo dire che San Gennaro di Parigi è il protettore dei prigionieri. Cosa vi posso dire? Dunque, vi posso dire il proverbio del giorno: a primavera rifiorita senti scorrere la vita.

Un fatto saliente: nel 1974 avviene la strage di Piazza della Loggia a Brescia durante una manifestazione sindacale antifascista. Ci furono, mi ricordo, oltre 100 feriti e parecchie morti. Ancora vi posso dire, oggi è la giornata mondiale del gioco. Oggi è la giornata mondiale del gioco. 1961 nasce Amnesty International, 65 anni fa. Poi, ad esempio, vi dico che nel 1908 nasce Ian Fleming. A Catania abbiamo Viale Fleming e lui è nato 118 anni fa. Nati sportivi: Erika Lechner, 79 anni fa, è una bobbista. Sapete quei bobbisti, quelli del bob? Ecco, lei è nata allora, nel 1947. Ancora la radioastronomia di Ruby Parks e Scott, scomparsi oggi, morirono come oggi nel 2016, ci lasciava Giorgio Albertazzi. Sono passati 10 anni. Va bene, basta con l'almanacco. La musica di Leo Ferrucci.

Vanessa, ecco Vanessa, brava, brava, Leo Ferruccio, ecco Vanessa, è arrivata Vanessa. Senti, Sabuccio, allora tu me lo fai apposta, ma allora tu me lo fai apposta. Ora te lo faccio ascoltare Giù Satanasio, ora ti faccio ascoltare Giù Satanasio, non fare così, finalmente.

a perdere in delirio. Poi mai una volta che mi chiede, richiede a Mary Milani, mai. Mai, non c'è una volta che dice mi fai ascoltare Mary Milani. No, mai, mai. Va bene. Poi è giù Satanasio, è giù Satanasio stia. Non ti preoccupare. A proposito, voglio fare un saluto speciale da Sciacca a Diego e Francesca, i miei genitori, e a tutti voi dello staff. E come ti chiami tu? Come ti chiami tu? Non hai scritto il tuo nome. Vabbè, sicuramente i tuoi genitori di Sciacca avranno capito, avranno capito che si chiamano Diego e Francesca. Bravo. Ok, sabocio!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
11: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella questa canzone del passato, Enzo Di Domenico, come voto. Che ti eri confuso, caro Sabuccio, ti eri confuso, ti sei arricopigliato, ti sei ottimo. Dunque, niente, ecco. Voi non ci crederete. È sveglio, il ragazzo è sveglio ragazzo, mi ha mandato la perla di saggezza di oggi. Il ragazzo è sveglio la mattina, lui non dorme, lui vive la vita. Diglielo Vittorio che tu vivi la vita. Vivo la vita. E allora, lui esso medesimo ha mandato la sua bella perla di saggezza del giorno e io te la mando. Un attimo che si sistema la voce.
1: È arrivato il momento della perla di saggezza di questa mattina e adesso devo cambiare voce perché devo recitare.
0: Bravo.
1: Francesco, mi dispiace, ma devo cambiare voce.
0: Bravo.
1: La perla di saggezza di quest'oggi. A nave rotta ogni vento è contrario. Nello specifico, avendo la nave rotta, qualsiasi vento risulta contrario.
0: Vero.
1: Quindi quando si è in una brutta situazione, qualsiasi evento viene percepito in malo modo.
0: Ho capito. Quindi come vuol dire, come si suol dire quando piove sul bagnato? È la perla di saggezza di oggi, 28 di maggio dell'anno 2026, e sono le 8:48.

ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella, ti sveglia! Solo la musica di Bella Radio ti sveglia! Bella!
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
7: Sono le 8 e 59 minuti. News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione e 4 da bollino rosso, che prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla anche di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano con l'ordine di evacuare un'intera città a tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
5: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un giovedì anticiclonico su tutta la Sicilia. Questo infatti garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato sull'isola, con cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Attenzione al vento, tenderà a rinforzarsi nella seconda parte del giorno, in particolar modo sul versante meridionale. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: madame, sì madame, sì madame, questa è la nuova canzone di Mary Milani, si chiama Bomba Atomica, bella, bella, bella. È una canzone diversa dalle solite, va bene. Sono le 9:05 minuti, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Dobbiamo iniziare il nostro appuntamento con l'oroscopo, iniziamo con i primi quattro segni dello zodiaco, l'Ariete, il Toro, il Gemello e il Cancro. Iniziamo con l'Ariete, l'amore. Io, vediamo, vediamo. Hai voglia di chiarezza immediata, ma oggi serve più ascolto. Va bene. Il lavoro, vediamo, vediamo. Buon momento per sistemare questioni pratiche e organizzative. Ottimo. La salute dell'Ariete è energia stabile. Evita però tensione di fretta. Va bene. Parliamo del Toro. Amico Toro, l'amore, clima favorevole, sicurezza e complicità in crescita, il lavoro, concretezza premiata, giornata produttiva, la salute, buona resistenza fisica, equilibrio generale positivo. I gemelli. Ah. Caro amico, cara amica gemelli, il tuo amore, il sole nel segno ti rende più comunicativo e brillante. Il lavoro, idee veloci e istituzionali utili, ma evita dispersioni. La salute, vuoi sapere com'è la salute oggi, caro amico gemello? Mente molto attiva, concediti delle pause. Delle pause. Vabbè, parliamo del Cancro adesso. Vediamo un po' la salute. Iniziamo con l'amore, con l'amore. Sensibilità presente, ma oggi più controllata. Il lavoro, meglio osservare prima di esporsi troppo. Ed infine la tua salute, energia discreta, protegge il riposo. Perché il meteo che riposo, riposo, riposo.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quel

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Bella Gold. L'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: oroscopo. L'oroscopo di oggi, amici del leone. Parliamo del leone, della vergine, della bilancia e dello scorpione. Allora, l'amore del leone, fascino e leggerezza favoriscono incontri e chiarimenti. Il lavoro, spirito d'iniziativa utile per sbloccare una situazione. La salute, vitalità buona, ma non esagerare con i ritmi. È la vergine, l'amore, hai bisogno di stabilità emotiva e risposte concrete. L'amore della Vergine, il lavoro della Vergine, il lavoro della Vergine, precisione, metodo ti aiutano a risolvere un problema. La salute, possibili tensioni digestive da stress. Ah, che ti stressa fare? Va bene, parliamo della bilancia. Amore, relazione più serene, dialogo favorito. Il lavoro, collaborazione positiva se eviti indecisioni, ed infine la salute, energia equilibrata, attività leggere consigliate. Senti andare. E adesso dobbiamo parlare dello scorpione. È qua che scalasino, perché lo scorpione me lo faccio io. Lo sapete che parlo di lui? Ascoltatelo. Allora, amici dello scorpione, eccoci qua. Pronti? Vai.
1: Allora, è arrivato il momento di leggere il segno più bello del mondo.
0: Avanti.
1: Il segno dello scorpione. Avanti. Amici scorpioncini, amici miei. Avanti. Allora, per quanto riguarda l'amore, tendi a essere introverso e condividerete di più chi ti aiuterà ad avvicinarti a chi ami. Per quanto riguarda il lavoro, successi silenziosi, continua a lottare dietro le quinte con tenacia. Ed infine la salute, energia profonda, cura il riposo e le emozioni trattenute.
0: Caro amico mio, allora, lui è finito, io ho finito con l'oroscopo, ritorneremo dopo, intanto una bella canzone di Mauro Nardi.

tutta la madoppa fatta mare, la canzone di Mauro Nat. Bella però questa canzone. No, ma non ci posso credere. Non ci credo, eppure ve la devo dare questa, questa notizia. Se ero là pure io avrei fatto pure io. Diesel a 19,9 centesimi al litro. 19,9 qua in

la benzina è finito tutto, hai capito? E vabbè, 10.000 euro di danno, quindi avevano 10.000 euro di diesel dentro. E porca c'è la miseria, pazienza. Ma io dico, ci vado, ora prendo la macchina e vado a Bolzano e faccio il pieno. Poi ho pensato, senti, ma io per andare a Bolzano quanto mi costa? Forse mi costa qualcosina di... niente, meglio non ci vado. E così ho preferito mettere la benzina a 1,79 euro, pare che l'ho messa ieri, no, 1,90 euro, 1,90 euro e qualcosa. Ho messo a 1,90 euro, e qua a 19,90 euro, gentessimo. Me, che devo dire, me. Bella questa nuova canzone di Franco Moreno, Tu stai a casa in tuo cuore mio. È un poeta, Franco Moreno è un poeta. Speriamo di averlo presto qui a Catania.

Quinta casa d'Into cuore mio, la bella canzone di Franco Moreno, è una bella poesia. No, ma questo ve lo devo dire, è successo domenica a Roma, quando uno dice che faccio, cacciano, c'è un autobus, e ora come fa? È successo a Roma, è successo domenica, perché un bus turistico è rimasto bloccato a causa della sosta selvaggia, perché un arrivo, tutti arrivo io, e posteggio.

senza tenere conto. Ma questo capita anche qua dalle mie parti, eh? Qua in via della montagna ogni tanto c'è qualcuno che mette la macchina fuori posto e l'autobus non riesce a passare e si formano lunghe, ma lunghe, lunghe code, ma tante lunghe code, visto che a senso unico il bus qua rimane bloccato. La stessa cosa è successa a Roma. Solo che qua ci mettiamo a suonare mima, mima, mima, aspettando il cornuto che ha lasciato la macchina ferma in un posto dove non doveva, no? Invece a Roma, che hanno fatto i turisti che erano a bordo su quest'autobus, sono scesi e zacate, zacate, zacate hanno tolto la macchina che dava fastidio. Ma non solo, nello stesso punto una suora si è messa là a dirigere il traffico. Passa tu, sorella, io devo passare, cornuto, stai fermo, non deve passare tu, aspetta. Hai capito? Hai capito? I turisti sono scesi dall'autobus e hanno spostato la macchina. Bravi! E la suora che si è messa a dirigere il traffico, che ne pensate?

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.
7: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

voglio bene. Bella questa canzone di Mauro Caputo. Per gli amanti della canzone napoletana classica. Bella. Va bene. Sono le 9.47 e dobbiamo concludere il nostro appuntamento con l'oroscopo. Gli ultimi quattro segni: Sagittario, Capricorno, l'Acquario, Pesce. Amici del Sagittario, volete sapere l'amore? Il vostro amore oggi? Voglia di movimento e novità nei rapporti. Il vostro lavoro, idee interessanti, ma serve concretezza per realizzare. La vostra salute, buona energia, attenzione alla distrazione. E poi il Capricorno, l'amore, amore, concretezza e affidabilità rafforzano un legame. Il lavoro, ottima giornata per pianificare e strutturare. La salute, buona resistenza, ma attenzione a rigidità muscolare. L'Acquario, amore, comunicazione vivace, favorite i chiarimenti. Il lavoro, idee innovative ben accolte, soprattutto nei lavori creativi. Ed infine la salute, mente attiva, ma non sacrificate il sonno. E poi finiamo con gli amici nati sotto il segno dei pesci. L'amore, vediamo un po', sensibilità presente ma meno dispersiva. Il lavoro, intuito utile, ma oggi contano i risultati concreti. La salute, energia stabile, evita sovraccarichi emotivi. Abbiamo concluso con l'oroscopo. Basta, l'oroscopo ritorna domani mattina, il 29 di giugno. Io vi aspetto. Comunque non ho finito, prima ascoltiamo Vezzosi.

eccola qua, bella, il principe e la principessa, la canzone di Gianni Pezzosi di qualche anno fa. Beh, sono le 9.54, ebbene sì, noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento del giovedì. Vi ricordo, più tra un po' ci sarà Milena, poi ci sarà Marcello, ci sarà Mary Milani e poi ci sarà l'ultima puntata di purtroppo di Sotto il Cielo rossazzurro per questa campagna calcistica, no? È l'ultima, e purtroppo, come sapete, ieri il Catania è uscito fuori dai playoff, ha vinto 2-1 ma ha perso lo stesso perché lì ad Ascoli aveva perso 4-0. Vabbè, Toscano ha detto in conferenza stampa, dice: e io sono andato via dal Catania a gennaio, io non c'ero più col Catania da gennaio, perché quando ci sono le difficoltà ci siamo tutti divisi, ognuno per i fatti propri. Pazienza, si rifarà. Morto un papa, se ne fa un altro, si dice così. Quindi bye bye al nostro caro allenatore Toscano, che bisogna sempre ringraziare per quello che ha fatto, perché la prima parte del campionato è andata benissimo, eravamo in testa con 5 punti di vantaggio, poi piano piano, strada facendo, sono iniziati gli infortuni, le difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera, ed è finita così. Va bene, ci risentiamo domani mattina alle ore 8 più o meno. Certo, mai alle 8 precise, ma dopo il TG delle 8, la pubblicità, e poi ci sarò io. Buona giornata!

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
7: Sono le 10 e 2 minuti. News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas, i Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un giovedì anticiclonico su tutta la Sicilia. Questo infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato sull'isola con cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Attenzione al vento, tenderà a rinforzarsi nella seconda parte del giorno, in particolar modo sul versante meridionale. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno, benvenuti, bentrovati. Bentrovati a tutti voi. Oggi è il 28 di maggio del 2026. Sono le 10:12. Da questo momento si comincia con il buongiorno bella gente, con le vostre telefonate, con i vostri messaggini, numerini telefonici da formulare 388 8292 885 per i vostri messaggi WhatsApp, 095 8739 658 per le vostre telefonate. Siamo pronti? Sì che siamo pronti. 1, 2, 3.
0: Bella, bella radio. Canzoni napoletane. Bella. Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
3: Un'osi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: E allora, bella gente, andiamo subito con la prima telefonata. Che dite? Pronto?
1: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno Franco, benvenuto. Come va la vita? Come va la vita? Tutto a posto?
1: Va bene, tutto a posto. Ah.
0: Allora, Francuccio, prima telefonata, tu al telefono, dici tutto. Raccontaci cosa fai di bello quest'oggi, dove sei diretto?
1: Diretto in nessun posto. Sono fermo. Il caffè. Con la sigaretta.
0: Ok. Quella non ti manca mai.
1: Facciamo due salutini.
0: Ok, facciamo due salutini. Va bene.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, lo chef e Mavilla, mio cognato Leonardo, Gaetano da Gravina, Stefi, Franco da Svizzera, Lia da Catanestetta e tutti quelli che ascoltano Bella Radio. Okay. Mi puoi ascoltare gentilmente l'ultima di Franco Moreno.
0: L'ultima di Franco Moreno, va bene. Va bene, ok.
1: Milena, e una buona giornata.
0: Ti auguro una buona giornata. Ciao caro. Alla prossima. Ciao. Va bene, salutiamo Franco, andiamo avanti, 095 87 39 658. Ma c'è anche l'altro numero che serve per mandare i messaggi da ricordare: 388 82 92 885. Va bene, io vi ho ricordati. Ascoltiamo l'ultima canzone di Franco Moreno, quella nuova. Tu stai e gas dint o cuore mio.

0: che bella questa canzone, bella bella bella. Va bene, dai, andiamo con i vostri messaggini. Sentiamo un messaggino, dai, sentiamo questo messaggio.
1: E buongiorno dalla Svizzera Franco. Benvenuto. Che saluta tutti gli ascoltatori di Bella Radio.
0: Franco,
1: solo
0: benvenuto.
1: Solo canzone napoletane. Volevo salutare alla dottoressa Mavilla, il dottore Mavilla, volevo salutare Milena, la segretaria, volevo salutare a Bedazza, un grandissimo abbraccio, saluto Steffi, sì, saluto Sara, Franco, Salvatore e tutti quelli che mi salutano. Qua in Svizzera abbiamo adesso 28 gradi.
0: Bene, bene.
1: Ieri ne avevamo 34, 33, una cosa di questa. Il calore si avvicina.
0: Si fa sentire.
1: Se mi potresti mettere la 19. Grazie Milena, ti auguro un mondo di bene dalla Svizzera.
0: Ua! Buona giornata anche a te, buona giornata Franco, buon lavoro soprattutto. Andiamo avanti, ancora i vostri messaggi, sentiamo quest'altro, dai.
2: Buongiorno Milena, sono Giussi, come ogni giorno mandi i miei saluti, i miei amori, mio marito Davide e la mia bambina Noemi, il mio cuore, il mio dolce cuore Noemi, sì, che vi amo tantissimo, siete la mia vita. Volevo dedicare a loro una canzone di Natale, Galletta, buonanotte amore mio. Saluti a tutti voi di Bella Radio. Ciao bella, grazie.
0: E buona giornata anche a te, cara. Ma sì, dai, arriva tra pochissimo la canzone di Natale, Galletta, va bene? Tu rimani sempre in ascolto, non ti muovere, intanto sentiamo quest'altro di messaggio.
3: Buongiorno bella radio TV canzoni napoletane.
0: Buongiorno,
3: buongiorno bella, buongiorno Bizzazzi. Incomincio a fare due saluti perché ho da fare. Buongiorno a tutti quanti, a Franco della Svizzera, a Franco Calogero, a Pippo di Paragonia, a Sara, a Stefi, a sì, suo compagno Alfio, a tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, ce la metti a medaglietta e l'amore. E poi saluto il mio cugino Ottavio, al gruppo della diretta, a tutti quelli che mi conoscono e a tutti quelli che mi vogliono bene e a tutti chi dica mi vogliono male,
0: vabbè,
3: come diceva Pacifico. Buongiorno,
0: ua. Buona giornata, ua, va bene, dai. Bella Stella, ci sei? Arriva Gianni Vezzosi, con A19, tutta per voi.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

tra una canzone e un'altra, insomma, qualche curiosità così. Lo sapevate che l'umidità dei capelli favorisce la proliferazione di funghi come la malassezia? Per evitare forfora e dermatiti, asciugate sempre bene le radici, anche d'estate.

0: A medagliella e l'amore, Carmelo Zappulla, grazie alla richiesta che ci ha fatto la nostra Dorotea, Dorothy. Allora, bella gente, oggi insomma di curiosità ne ho tante, ad esempio, visto e considerato che siamo nel periodo estivo, vi ricordavo di asciugare sempre i capelli, è indispensabile, altrimenti si formano dei funghi, anche sì, tenere i capelli bagnati, farli asciugare così non va bene, asciugateli sempre per benino, ok? Altra cosa, altra curiosità, ecco, vi è mai capitato dopo il bagno, dopo essere stati tanto tempo in acqua, che le vostre mani magari diventano grinzose? Ecco, sicuramente, insomma, siamo stati troppo in acqua e quindi le mani si sono inzuppate, la pelle si inzuppa e diventa grintosa. No, ma non è così. In realtà è il cervello che attiva il grip. Eh già, è il nostro cervello che attiva il grip, tipo quando tu ti devi aggrippare. Praticamente è una vasocostrizione riflessa che crea delle rughe uniche come impronte digitali per non scivolare. Un po' tipo come, che vi posso dire, come le squame, come insomma quelli che si devono allippare, no? Aggrippare. È così, no? Va bene, ci fermiamo un attimo, dopo arriva Giuse Attanasio con Nisciuno. A tra poco qui su Bella Radio, ma quante cose, lo sapevate? Da oggi insomma l'avete scoperto. Di solito uno dice, no, hai visto, sei stato troppo tempo in acqua, ti sei inzuppato, guarda come ti sono diventate le mani. No, è il grip, si è formato il grip.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Messaggini, è l'ora dei messaggini. 388-8292-885. Il buongiorno che arriva da parte di Santina, che saluta tutti noi di Bella Radio, canzoni napoletane. Ed ancora si associa anche tutta la Napoli Fish, che saluto. Saluti al cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso e come sempre un bacione al marito Peppe Farina. Ecco, buongiorno a te Santina, saluto anche Giampiero Napoli, eh? Buongiorno Giampiero! Buon lavoro caro. Va bene, allora vi ricordo che la Napoli Fish si trova in via Cesare Vivante al numero 57 a Catania. Per un po' di pesce come si deve, per mangiare il pesce quello buono, andate da Napoli Fish, perché è lì che vi aspetta con il pescato del giorno e non solo. Ci sono anche dei preparati, involtini eccetera, tutto quello che volete. Per cucinarli direttamente a casa vostra, oppure se non avete tempo e se non volete sporcare la vostra cucina, non volete l'odore del pesce a casa, Santina lo cucina per voi. Napoli Fish, dove si trova? Si trova a Catania, in via Cesare Vivente 57. Vi ricordo che è una traversa, praticamente accanto dove ci sono i pompieri, ecco, per intenderci, Catania. Va bene, consiglio dato. Intanto tra poco arriva un altro consiglio, è già, perché durante il periodo estivo bisogna proteggere non solo noi ma anche gli animali. Tra poco vi dico di che cosa sto parlando.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
9: Sono le 11 e 3 minuti. News.
10: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Italo Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Motomondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga, MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Canzoni napoletane.

0: Una bomba atomica, è questo la nostra Mary Milani. Allora, anche i cani si scottano al sole. Attenzione, attenzione, quando li portate in giro, fate attenzione, soprattutto se avete dei cagnolini col pelo chiaro. Perché insomma li dovete proteggere, soprattutto proteggete il nasino e le orecchie con i solari, ok? Fate attenzione ovviamente ai solari che utilizzate, perché i solari per i cagnolini vanno bene quelli senza ossido di zinco, quindi fate attenzione senza ossido di zinco, ok? Proteggetegli il nasino e le orecchie, ecco, per non lasciare che ovviamente il sole li scotti, possa comportare delle scottature, perché anche loro si scottano così come noi, insomma, che mettiamo i solari, le protezioni, anche i cagnolini vanno protetti. Periodo estivo, insomma, bisogna usare tutti i metodi e tutte le tecniche per qualsiasi cosa, per il sole, insomma, per qualsiasi cosa, per il caldo. Portate sempre appresso qualche bottiglietta d'acqua ovunque andiate. Sentiamo questo messaggino, dai.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Io volevo salutare a Stefi. Poi voglio salutare Ciccio da Tremestieri. Poi voglio salutare Bar Serbi, Angolo via Playa. Ma insomma, poi voglio salutare Maurizio Spaminato da Vieve Blicido Brunotte. E vabbè, poi voglio salutare, dare un bacione grosso grosso
0: a
1: tutti Napoli Fish,
0: a tutti quanti, va bene. Ciao Francesco, buon ascolto. Salutiamo Francesco Calogero. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Allo? Con chi parlo? Pronto?
2: Pronto. Milena.
0: Sì. Oh, Vincenzo.
2: Mi senti adesso?
0: Certo che ti sento, Vincenzo, chiaro e forte. Chiaro e forte. Vabbè, Vincenzuccio, è arrivata l'estate, prima del tempo, però è arrivata.
2: Dov'è?
0: Ci dovevamo godere la primavera, invece mi sa che insomma si va al mare, così, presto presto, ambresto ambresto, come si suol dire. Ci facciamo i tuffi, facciamoci tuffi al mare adesso. Vabbè, allora dimmi tutto.
2: Niente, ti facciamo dei salutini.
0: Sì.
2: Va bene, saluta Maglia da Catanestetta, con un bacione grande a tutta la famiglia Melia e a me, sì, a Donato, a Vittoria, a tutti voi.
0: Vabbè, ti ringrazio, grazie, grazie, buona giornata, ciao, bello, ciao ciao.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Era Franco Ricciardi, rieccomi qui insieme a voi, cari belli di Bella, e andiamo a scoprire chi c'è al telefono, dai. Se diciamo pronto, pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Pronto, pronto. Con chi parlo?
1: Sono io, il famoso Pippo da Vagonia.
0: Buongiorno, Pippo.
1: C'è un cavolo che sta morendo, ma lei è.
0: Sì, sì, sì. È proprio vero, è proprio vero.
1: Io vado a dire questo paese, qua siamo in una fossa.
0: Vabbè, che ci vuoi fare?
1: Io vado a dire, voglio venire a stare a Catania, che a me non dà fino al mare, ma richiuda. Ma sta a casa muore.
0: Ci vuole un po' d'acqua, un po' di mare, insomma un po' di... ma anche diciamo un po' così in paesi un attimino un po' più alti dove c'è frescura, alberi.
1: Palagonia, caramante, siamo in Gianabunda, proprio in Gianaposta.
0: Lo so, purtroppo, insomma, vabbè, è quello che è. Va bene.
1: Siamo arrivati a 48 gradi, non lo so che era.
0: Lo so, speriamo che quest'anno non ci riserva queste sorprese. Queste brutte sorprese, no. Perché
1: io mi stai facendo una balizia, ma ne stai pieno da palone.
0: Vabbè, sai dove andare.
1: Per questa isola, una volta nell'80 avevo la pensione, abitavo a questa
0: isola. Ok.
1: E io vediamo, se c'è ancora una pensione, me ne vado a stare a Catania.
0: Te ne vai a stare a Catania. Va bene. Vedi un po' tu come ti puoi. Vedi un po' tu come ti puoi organizzare, va bene Pippo? Allora,
1: ne vediamo spesso e continuo,
0: spesso e continuo.
1: Ha chiamato.
0: Va bene, dai. Sì, ha mandato il messaggio. Va bene.
1: Giovanna De Sio, giusto?
0: Giovanna De Sio, quale vuoi di Giovanna De Sio?
1: Perfettamente a me, giusto? Perfettamente a me. O è giusto o sbagliato?
0: Aspetta, la canzone detto si intitola
1: Perdutamente me.
0: Perdutamente te.
1: Ed è sbagliato.
0: Perdutamente. Vediamo un po'. Se trovo su perdutamente te, sì. Perdutamente te, sì. Va bene. L'ho trovata, Giovanna De Sio, perdutamente te. Va bene?
1: Saluto a tutti, saluto a tutti, Antonino qua.
0: Saluto Antonino.
1: C'è questo ragazzo che mi pensa sempre, è un ragazzo d'oro questo. E ti è da io sta dietro tutto questo.
0: Meno male, hai visto?
1: Meno male che sei un ragazzo buono a me.
0: Ciao Antonino, ciao. E una ciao anche a te, caro. Buona giornata. Vabbè, salutiamo Pippo da Palagonia. E invece a questo punto io direi di andare ad ascoltare Anthony. E il titolo è Rosa Nera con il featuring di Bema. Questa è la canzone, dicevo, che mi è stata richiesta proprio qui su Bella Radio, da dedicare a Romina. Da parte del suo maritino, il quale dice: buongiorno, vorrei mandare un grossissimo ti amo a mia moglie Romina. Volevo dirle che è il dono più bello che la vita mi abbia dato. E volevo dedicare Rosa Nera di Anthony e Bema. Eccola che arriva.

0: ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: la desio con Perdutamente te qui su Bella Radio. Ancora buongiorno, benvenuti e bentrovati. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Marta, Manelluccia, mi facete fare un sacco di acqua?
0: Buongiorno, caro. Buongiorno, come stai? Tutto bene, caro?
1: Bene, bene. Ma abbiamo 3 ore, ci vuole mandare adesso un buon figlio telefono. Ti mandai magari un messaggio vocale.
0: Ti preoccupavi che io non ti rispondessi. Ma come puoi pensare una cosa del genere? Allora, va bene, dai. Facciamo qualche salutino, anche se già l'hai fatto.
1: Ma facciamo
0: dei saluti normali, Gioia mia. Non è che puoi salutare tutte le attività.
1: Su WhatsApp, Andorella, te l'ho mandato vocale.
0: Va bene, basta così allora. Ci basta.
1: Allora, gli saluti, ci basta. Poi saluti,
0: che mi devi raccontare? Cosa mi devi raccontare?
1: No, niente, io volevo ascoltare, sai che ti devi vedere estate che faccio ciò cioccolata, ci metto coroco. Se c'è.
0: Aspetta, che chi è? Chi è che canta?
1: Bere Stasi.
0: Va bene, sì. Allora, Beggio mio, ti sto salutando. Ciao, buon lavoro, ciao.
1: Va bene, ti voglio bene assai, Andorelluccia.
0: Ciao, tutte lui le cose strane le sa. Tutte lui le canzoni strane. Allora, 095 87 39 658, per chiamare in diretta, 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Sentiamo questo messaggio.
2: Buongiorno Bella Radio, sono Pippo Nonnosaggio. Se mi volete fare un favore, mettete il zappatore. Grazie e saluto a tutti.
0: Ecco, canzone nuovissima, appena uscita, ho zappatore, guarda, ti faccio sentire solo un pezzettino. Va bene, ti basta così? Va bene così? Va bene così, dai, andiamo avanti, c'è il buongiorno? E che arriva con un saluto per zio Franco Fichiera. Dice: per favore, se possibile, puoi mettere la canzone di Tony Marciano, Io e te. Ancora buongiorno dal mio segretario. Buongiorno, Salvuccio, mi scuso. Vabbè, lo leggiamo tra poco, dai.
3: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire, per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
8: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
8: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
8: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzone di Pino Valentino. Pino Valentino qui su Bella Radio TV con questa, con una delle sue canzoni, delle sue tante canzoni, perché insomma ricordiamo che Pino Valentino insomma ha tantissime canzoni, non è nato mica oggi, è un artista che è nato tanti anni fa. Il titolo di questa canzone è A Festa. Saluto Pino Valentino, ciao caro, buona giornata. Andiamo avanti ancora, i vostri messaggi. C'è un messaggio che mi è arrivato dal mio segretario, Salvuccio Viscuso, buongiorno, che manda un abbraccio a me, a tutti, a Bella Stella, a Salvuccio Mavilla, a Gian Piero Napoli, tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Calvo, insomma tutti gli amici. Augura il buon proseguimento di programma, grazie. A te ti mando un grande abbraccio. Andiamo avanti ancora con quest'altro di messaggino. Sentiamolo insieme. 3, 2, 1. Via con il messaggio vocale.
1: Ciao Antonella Lia, sono, saluto a buongiorno. Te e tutta la tua bellissima famiglia, un abbraccio forte, un bacione a Mary e uno grande a te. Vi auguro una buona giornata serena. Sì. Saluto a Sebastiano e famiglia.
0: Grazie.
1: E mettici Piscatorella se puoi.
0: E buona giornata anche a te, cara.
1: Col cuore, con affetto, vi voglio tanto, tanto bene. Lia.
0: Ciao Liuccia, ti voglio bene anch'io. Ascoltiamo questa canzone, Io e te, che mi ha richiesto per zio Franco Fichera, da parte del nipote, no?

macelleria, salumeria, gastronomia, panineria, insomma è tutto questo, la trovate a San Giovanni Galermo in Via della Montagna, e al numero 43, proprio dove c'è la chiesa madre, ecco, sali da Via della Montagna e trovi lì Saia Luxury Food, un tema con

0: La concorrenza per loro, che cos'è la concorrenza? Da loro non esiste. Infatti ci sono prezzi speciali su tutto, soprattutto c'è un reparto di preparati di carne che è veramente sensazionale. Ci sono tantissimi preparati di carne, il costo è 9,90 € al chilo. Tutto, involtini, cotolette, qualsiasi cosa. Adesso qui, se devo menzionare tutto, non finisco più. 9,90 € anziché 14,90 €. Quindi il prezzo di 14,90 € è stato abbattuto, tagliato, stritolato, bruciato ed è stato ridotto. Poi il reparto panineria, come dicevo prima, c'è il panino del camion, qualsiasi gusto, 5 €. La smash burger, qualsiasi gusto, come lo vuoi tu, 5 €. I toast giganti a 5 €. Poi ci sono il box di fritto misto che è 10 € al chilo. Andateci e vedrete che bontà. E reparto gastronomia che costa veramente poco, un pranzo completo primo, secondo e contorno 6,90 €, oppure se volete scegliete un primo piatto 3,99 €, un secondo piatto 3,99 € più le patate e tutti i contorni a 9,90 € al chilo. Saia Luxury Food, ve l'ho detto, si trova in via della Montagna, San Giovanni Galermo, di fronte Chiesa Madre. Vi devo dare il numero di telefono, se volete potete anche prenotare, potete anche richiedere il domicilio perché vi vengono a portare direttamente il tutto a casa, quindi in tutta la città di Catania, tra l'altro, il domicilio vale per tutta Catania. 345 8741 337, ve lo ricordo ancora una volta, 345 8741 337, 345 8741 337. Vi scocciate a cucinare? Ecco, fatevi portare tutto pronto a casa, 345 8741 337, oppure c'è anche il numero fisso che è lo 095 42 06 60. Saia Luxury Food, orario continuato dalle 8 alle 22 di sera e domenica mezza giornata. Ci dobbiamo fermare, a tra poco.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: se ti chiamano al telefono.
1: Vabbè, dai, siamo arrivati, devo dire, al termine. Siamo arrivati al termine del mio appuntamento giornaliero con il buongiorno bella gente. Ci dobbiamo salutare. Purtroppo sì, ci dobbiamo salutare. Vabbè, salutiamo anche Stefi. Anche Stefi che vuole dedicare la canzone che ha scelto appunto di Joseph per il suo Alfio. Va bene, Stefi, arriva tra poco, ok? Tranquilla, tu non lo sai di Joseph. Sì, sì, la stiamo per inserire, te la faccio ascoltare. Ed intanto salutiamo anche Tony D'Antoni, tutto il suo comitato, tutto il comitato San Nicola, il suo patronato. E abbiamo finito, vi devo salutare. Vabbè, a voi tutti come sempre, baci, bacini, bacio, ma vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio, dalle 10 a mezzogiorno. Ciao ciao, Joseph, tu non lo sai.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo
10: Bella Radio, canzoni napoletane
9: a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 e 6 minuti.
15: News.
16: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già contenuta concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Jannik Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ed è tutto, a più tardi.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 13 e un minuto. News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
11: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
10: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente, gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz, Teheran prende di mira basi e mercantili e Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
12: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su quattro mercantili e verso una base americana a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi i bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici. Le parole del ministro Smotrich.
10: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
13: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquis comunitari e quindi devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarla.
10: Torniamo alla cronaca, ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo, col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
14: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale, oggi Fai della Paganella, Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
10: Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio, le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Compilation. Posizione numero 14.
1: Rico Femiano, Guayunche.

0: Compilation, posizione numero 13.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Bella compilation, posizione numero 9.
1: Stefania Lai è più giovanette.

0: Sensation, posizione numero 8.
1: Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 6.
2: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Natale Galletta, prigioniere e namore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me.

tutto giorno sai campà, fra una bugia e una verità, resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che non sai più amare, perché ci resti se non è più amore.

0: Compilation, posizione numero 4.
1: Mauro Nardi, solo con te.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 13 e 59 minuti.
13: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
15: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
14: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
2: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
14: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
9: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquisti comunitari e quindi devono anche scombattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarla.
14: Torniamo alla cronaca. Ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
13: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
14: Ed è tutto, buon pomeriggio.
16: Bella compilation,
17: bella compilation.
16: Le più segnalate,
17: le più ascoltate,
16: le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
18: Mary Milani, bomba atomica.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sempre con tutti i cose non sta, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la ricaccia

persona sta in me, tu sai regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si fa lavoro in realtà, tu sei importante.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori

0: Nino D'Angelo ha già scigliuto a te.
1: L'aria che respiro, strade che cammino, la luce che sta

0: Nello Amato, ma addostaie.
1: Ma quando ti immagini aspettare, non è che su un destro scettato ancora, non è che c'è di camminare, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: Arrendi. Bella.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Melo Conti, Brividi da

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Daniele De Martino, non posso fingere.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti. News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo, Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Resta alta la tensione tra maggioranza ed opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera a partire dal 26 giugno, confermato l'innalzamento della soglia per il premio di maggioranza dal 40 al 42%, la soppressione dei ballottaggi e l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Dalla destra, intollerabile arroganza, l'affondo del centro-sinistra. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Luca De Vivo e Morena

0: Regia, si è fatto tardi, noi dobbiamo iniziare subito, stacchettino ed iniziamo.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane
3: su Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.
5: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
6: Un viaggio oltre i confini
2: su Bella Radio.
6: Oltre i confini.
4: Tutta un'altra musica.
0: Buon pomeriggio da Marcello Rabisardo, inizia il programma Tutta un'altra musica. Il tuo messaggino WhatsApp al 388-8292-885. Siamo rigorosamente in diretta, a tutti buon pomeriggio ed iniziamo con il magico Finizio, va bene? Yes! Vai con Gigetto Finizio.
7: Quanta voglia di te.

Gigi Finizio con Amami Forte. Dobbiamo sbloccare la telecamera, vabbè. Marcello, buonasera, sono Steffi per Milena, Mary, Francesco, un saluto particolare al Martino Alfio, con amore sono da Marcello. Tiziana Malfin, con amore, Jennifer, il tuo Anthony ti ama. Mettiamo Pino Valentino anche per Ninuzzo, Lorenzo, ancora mamma Benedetta, l'equipe della casa di riposo del Carmelo. La canzone a colpi di baci e poi arriva il grande Nino D'Angelo, Back to Back.

0: Mister Nino D'Angelo con Ciao Amore. Ninuzzo! Cavaliere, ti voglio bene, siete nel mio cuore. Ciao mamma benedetta. Marcello Rapisarda, buonasera. Serena, buonasera. Beata tu che sei serena. Che battutaccia per Tommaso con amore. Marcello, buonasera. Anche da Maurizio Palermo. Ciao vita, ma solo per me e famiglia. Yolanda per Giacomo, con amore. Dice ti amo e la prossima brana è tutto per te. Vai mai Nando De Marco.
1: Non so come hai combinato, ma mi hai fatto asci scemo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.
4: Ti aspettavo da un po'. Non immagini quanto sei arrivata così. Tra bellezza ed incanto. Ed ora che tu sei

0: Canzoni napoletane.
1: Allora, io dopo metterò l'ultimo brano perché devo scappare, ho un impegno personale, mi è arrivata una telefonata un po' particolare e devo scappare. Dopo farò gli saluti finali. Alessandro Marino per te, la moglie Gloria, per Erika, Enrico e tutti quanti, insomma, saluto a Edoardo, a Carlo, a Riccardo, la sua stellina, Pietro Maura, Luigi. E un saluto a Melo, a Rosaria, Ines, insomma a tutti quanti. Purtroppo non posso leggere i messaggi, devo andare, è una cosa importante. Io con questo brano vi lascio, dopo ci sarà un brano di Celeste che dedico a tutti voi. Noi ci sentiamo domani con l'aiuto del Signore. Va bene?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Su Bella Radio.
5: Tutta un'altra musica.

0: chiedo scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'hai già saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta, mi sento vigliacco e maledetto. Quante canzoni da ci dedicate, mi penso che tu questo l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se continuo sbagliato, era pure figlia a me.
1: Su Bella Radio,
2: tutta un'altra musica.
3: Gianni Vezzosi, Infatuazione.
4: Non sono nessuno un'infatuazione, non è un film, non è una finzione. Solo con due c'è vado c'è capimmo, solo con due c'è vado c'è spugnamo.

si sente troppo forte dentro di me. Sarà perché sta bocca sti capito, che stucchia tua che parla di stella. Resti ingannato a me stessa, dico, ma come fatta a dire? Ma come fatta a te fa così tanta bella? E rimanemmo con sapore amare, e rimanemmo con sapore amare. Quando ho buscato di imbeghi sta amore, quando ho buscato di imbeghi sta amore.

foto non troviamo tempo per complicazioni. E a madrugare un attimo per ci regnare i vasi, per ci stringere le braccia. A nudo, vestito, ma che importanza può avere?

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 in punto.
13: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8.30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. Tre i feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sicilia, il contesto si manterrà stabile in serata con cielo sereno e terso. E nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà sì dominante inizialmente su tutta l'isola, infatti prevarrà il sole, ma nel corso del pomeriggio sarà in lieve indebolimento nelle aree interne con occasionali fenomeni. Le temperature massime diurne non subiranno variazioni significative, resteranno al di sotto dei 30 gradi, caldo sì ma senza eccessi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
15: Bella Radio. Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.
5: E succede

sei bella che stai sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

Canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare

0: ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Cattiva.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 17 e 2 minuti. News.
12: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerúndolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerúndolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerúndolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21.15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il 7° appuntamento stagionale con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 14.55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu sono qualcosa in più. E se non sto con te,

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Bella. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
7: Basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che sei innamorata di me.
8: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se eravamo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: rimasta sola, ma stai vicino.
1: Va ora in onda C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
2: Buon pomeriggio belli, eccoci qua, ben ritrovati miei cari, sono arrivata. E 17:23 ci siamo, oggi insieme fino alle 19, poi dalle 19 alle 20, nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Credo che ormai siamo arrivati alla fine, raga, ieri demoralizzati al massimo, ma veramente al massimo. Va bene, ne parleremo più tardi. Intanto io vi do il ben ritrovati a tutti, sono arrivata un po' in ritardo, ma l'importante è che ci sono. 388-8292-885, vi aspetto, mandatemi i vostri messaggini, tra un po' vi inizio a leggere. E come sempre la nostra buona musica si inizia con Chicco Dani, Sin Due Se Von.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.

A regina sta città, la voce di Gianluca De Palma. Questa canzone è bella, bella, bella, tanto bella. Siamo ritornati in diretta. Ancora un buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Che ne dite se vi inizio a leggere? Io direi di sì, come sempre. 388-8292-885. Se non mi scrivete, mi arrabbio. Allora, vediamo un pochino chi c'è. Ciao Mary, ciao Mimuzzo. Poi c'è anche Maddalena per il marito Massimo Fighera. E mi richiede, tu sia forza mia, con un grande ti amo. Un bacio, beh, da Davide per il suo amore Giusy e la sua Noemi. Allora, questa di Anthony è bellissima. Me l'avete richiesta, me la richiedete anzi sempre. Quindi, siccome so che è una tra le vostre preferite, la mettiamo tra un po'. Poi abbiamo anche il papà di Domenico Marino che gli manda un grandissimo ti amo. Il resto lo leggiamo tra un po'. Arriva Nico Vandetta. Boia te! Uè, uè.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli,
4: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

eccoci ritrovati, c'è Bellina che è arrivata e si è messa qui insieme a noi. Ha deciso di stare qui, la nostra piccola, e ci terrà compagnia. Il mio amicone Salvuccio Viscuso, eccolo, ciao Salvuccio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, Salvu? Dice un bacione a te e a famiglia, saluto tutti gli amici che menziono sempre, un buon proseguimento di programma e di serata, ti voglio bene anch'io. Poi c'è anche... Stefi, scusatemi raga, è bella che si è messa qui. Aia, anche un morso mi ha dato, capito? Ma vi rendete conto questa piccolina? Ciao Mary, sono Stefi, buon pomeriggio, saluto a te e a tutto lo staff di Bella, mio marito Alfio che amo tantissimo, mi richiede solo amore, la mettiamo tra un po', amore. Intanto arriva Paola Pezzone, più niente, io ritorno dopo.

0: canzoni napoletane.
1: Allora, con Bellina che adesso oggi ha deciso di stare messa qui, a me è diventato tutto complicato, ma noi non la facciamo muovere perché ovviamente lei ha la priorità sempre su tutto, quindi la lasciamo bella distesa, poi io se per lavorare devo impiegare un'ora e mezza per leggere un messaggino, va bene comunque, anche perché dovete sapere che io sono allergica, quindi qua tra un pelocchio e un altro ci resto. Allora, chi è? Francescuzzo, vediamo.
2: A me bella donna tunna.
1: Ciao Francescuzzo,
2: solo se oggi pomeriggio ti posso seguire, perché domani... poi domani devo andare a Mascalucia a Lipari.
1: Ah, a Lipari, non chiamo biglietti. Che fare?
2: Il percorso.
1: Ah, ok, lì, dalla Madonna.
2: Poi alle 17:30 c'è la messa.
1: Ok, sei scusato solo per
2: mi
1: questo.
2: Mi fai ascoltare una bellissima canzone di...
1: Solo per questo ti scuso,
2: E Nancy Coppola.
1: Va bene, te la metto tra un po'. Ciao Mary, un saluto se possibile allo zio Franco Fighera con la canzone di Doni Marciano, Io e te. Ma non si firma, firmatevi, ve lo metto tra un pochino. Tra un poco, c'è anche Antonio Mascali che saluta, Salvuccio, vi scuso, e anche a noi di tutto lo staff. Ciao Antonio Mascali, va bene raga, sempre 3888292885, questo è il nostro numero, camofo, questo pomeriggio siamo insieme, guai a voi se non mi fate compagnia, e lo dico sempre e lo dirò sempre raga, anche un messaggino rapido, veloce, sapete che per me è tantissimo, perché appunto se io sono qui, grazie a voi, cioè voglio dire, se io sono qui è solo grazie a voi, se voi mi scrivete ci teniamo compagnia. Allora, di Doni Marciano, insieme a Maria Nazionale, arriva Io e te, ve la faccio ascoltare immediatamente e ritorniamo dopo, beh di me. A tra poco, ciao!

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 18 e un minuto. News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato tre persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica inoltre ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi. A Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sicilia, il contesto si manterrà stabile in serata con cielo sereno e terso. E nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà sì dominante inizialmente su tutta l'isola, infatti prevarrà il sole, ma nel corso del pomeriggio sarà in lieve indebolimento nelle aree interne con occasionali fenomeni. Le temperature massime diurne non subiranno variazioni significative, resteranno al di sotto dei 30 gradi, caldo sì ma senza eccessi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Cutè, la voce di Mimmo Dani in questo brano bellissimo dedicato a tutti gli innamorati. Allora, io direi che adesso, oggi, in questi giorni non l'ho passata, ora è arrivato il momento di bomba atomica. Basta, ho già deciso. Ve la faccio ascoltare di nuovo il mio brano che è uscito da meno. Da domani fa una settimana. Domani fa una settimana che è uscito Bomba Atomica e ve la faccio riascoltare. Sono contenta perché comunque questo brano lo adoro. Quindi, raga, questo è il mio nuovo singolo. Ve lo volevo dedicare. È un brano che ho scritto per tutte le donne, quindi per voi e per noi. Vamonos!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

grandissimo. Allora, il mio amicone Salvuccio, mi scuso, che mi scrive: aspetta, sa che c'ho Bella qua e devo usare il mouse sulla gamba. Mi fai ascoltare Bella Mora, così la dedico anche a te. In amicizia, ma lo so, sa, ma non c'è bisogno di specificare, lo so. Poi ciao a tutto lo staff di Bella, sono Bartolo. Volevo dare un grande ti amo a mia moglie Nerina e anche a mio figlio Marco. Che bello! Ciao, un bacione e un ti amo a mia moglie Romina, dicendogli che è la cosa più bella che la vita mi abbia mai regalato. Il brano che mi ha richiesto non ce l'ho, quindi cambia, ok? Che te lo faccio ascoltare. Arriva Giovanna De Sio, ci ascoltiamo L'Uomo Ideale. Torniamo dopo, raga. 388 82 92 885.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670

0: Inna, non andare via su Bella Radio, lo abbiamo riascoltato con questo bellissimo brano. Sono le 18.42 e stiamo per concludere anche per oggi la puntata, raga, è quasi arrivata al termine. Ho Lietta che mi ha mandato dei messaggini vocali. Vediamo, Lia, dimmi.
1: Saluta a te e tutta la tua bellissima famiglia, Sebastiano, e a tutti quelli che sono in ascolto. E ci metti Calamita d'Oro, Sebastiano, se puoi.
0: Va bene,
1: un bacione grande. Buonanotte e buon riposo, col cuore sempre, con tanto affetto. Vi voglio bene, Lia.
0: Anch'io ti voglio bene, Lia, ti mando un bacio grandissimo. Adesso arriva Gianni Celeste, cuore mio, e tra un pochino saluti finali.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

Fino alla fine del mondo, Gianni Fiorellino, brano meraviglioso, 18:53, raga, siamo arrivati al termine. Io a questo punto vi saluto a tutti, vi do appuntamento domani, sempre dalle 17 alle 19, adesso come vi avevo già annunciato, in via del tutto eccezionale, la puntata di Sotto il cielo rosso-azzurro andrà in diretta oggi, quindi ci risentiamo tra pochissimo, un bacione a tutti, ciao!

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 19 in punto. News.
8: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
9: L'economia.
8: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
10: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
8: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori, nessuno vuole un debito fuori controllo ma serve investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.

0: sotto il cielo rosso azzurro.
1: Sotto il cielo rosso azzurro.
0: Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
2: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV.
3: Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro, come vi avevo detto oggi in anticipo. Sicuramente diciamo che siamo, come dire, un po' appunto, visto quello che è successo ieri, ma adesso ne andiamo a parlare con i ragazzi. Intanto vi ricordo che vi aspettiamo al 388-8292-885 con i vostri messaggini. Si è infranto un sogno, sicuramente eravamo già preparati a questo, però dirlo sicuramente è tutto un altro effetto. Buon pomeriggio a Luca Mammana e buon pomeriggio a Ferdinando Toro.
4: Ciao Mary. Mary.
3: Ciao ragazzi, come state innanzitutto?
4: Come stiamo? Io ti devo dire la verità.
3: A livello ormai... salutare! No, no, a livello quello... salutare!
4: No, bene, bene. Ti dico la verità, ormai ci ho fatto
3: i galli,
4: se così si può dire. Ormai siamo alla fine di una favola con...
3: di un finale, incubo forse.
4: No, con il finale ormai sta diventando una routine. Il finale sembra uguale, le storie cambiano, i colpi di scena ci sono sempre, ma il finale sembra già scritto.
3: Già vissuto, esatto.
4: Perché tutte le volte ci ritroviamo alla fine a dover commentare sempre una sconfitta, considerando, ma una sconfitta intendo considerando l'obiettivo finale che era la promozione. Ogni volta questi playoff non portano bene al Catania, anche perché ci ritroviamo sempre con un episodio, con un errore, una partita sbagliata, sempre qualcosa da recriminare. Mai si fanno le cose giuste come dovrebbero essere. Purtroppo siamo qui oggi a commentare una partita che, se la consideri nei 90 minuti di ritorno, la potevamo considerare una partita giocata bene con l'intensità giusta, la convinzione giusta. Se guardi quella di andata, un vero disastro, forse è quello che ci ha penalizzato più di tutto. Io non, onestamente non ho parole, non riesco a darmi delle spiegazioni di quella partita e la metamorfosi di questa squadra. Io ti giuro che ancora faccio fatica a capire. Ho anche smaltito un po' la rabbia, perché poi quello che rimane realmente è la maglia, sono i colori rosso-azzurri che sono quelli che ci portano per ogni partita a riempire lo stadio, la voglia, ma ci sono tanti rammarichi, soprattutto ieri vedere il presidente Pellegra in lacrime mi fa stare peggio, perché nonostante ciò, le belle parole da lui dette alla squadra forse sì sono servite a dare una scossa a questi ragazzi, ma realmente forse non è bastato. Luca.
5: Io ironizzando vorrei dire, le lacrime erano per la sconfitta o per l'autisodio di cannescere?
4: Cioè, e questo è un dilemma che penso ci chiediamo un po' tutti, però io penso che la delusione del presidente era legato al fatto che quest'anno, se poi la vogliamo dire tutta, lui ci ha messo molto, ma intendo molto denaro, e sicuramente ci credeva. Forse era ieri, era forse l'unico a crederci al Massimino. Può essere, se la mettiamo così, questa chiave di lettura.
5: Allora, se partiamo dal presupposto, questi playoff rodono un po' a tutti, perché questa volta eravamo un po' da protagonisti, perché se tu consideri le altre volte ci siamo classificati per merito della Coppa Italia, l'altra volta quinti, se non mi ricordo male, se sto sbagliando dimmi tu.
4: Sì.
5: Da questo secondo posto ci aspettavamo altro, e altro non so cosa ad Ascoli, tutto quello che ci aspettavamo ad Ascoli è stato al contrario, perché noi la partita l'abbiamo persa là. Ieri non si può ricriminare niente.
4: Sono d'accordo.
5: E alla fine si sono scoperti alcuni altarini che noi parlavamo con Mario Marino, dove
4: diciamo un po' le conferme di quello che
5: Diceva Mario Marino, perché un allenatore che mi viene a dire io da gennaio non ero più, non mi sentivo più allenatore del Catania.
4: No, non ha detto non mi sentivo più l'allenatore del Catania, ha detto il mio lavoro è finito a gennaio, perché dopodiché i ragazzi hanno pensato di fare un po' quello che volevano, sicuramente anche legato a quelli che sono stati gli acquisti, insomma i giocatori arrivati e poi messi fuori rosa. Secondo me c'è stata appunto la mano di qualcuno che sicuramente avrà sbagliato negli acquisti e sicuramente anche nella gestione.
5: Se tu fai 2 più 2 fa 4, putacaso ha sbagliato e torna Toscano, salta il direttore sportivo. Ci sono delle pedine che non...
4: Queste sono cose che non possiamo sapere, perché veramente queste sono cose che li sanno loro, perché vedi che cos'è il... io mi chiedo, se Toscano dice questo, io mi faccio un'altra domanda, perché a gennaio se tu vedi che c'è qualcosa che non va, alla fine a gennaio te ne vai da primo in classifica, dici ragazzi ascoltatemi, io, ma lo puoi fare pubblicamente, ti siedi, fai una conferenza stampa o lo fai anche tramite un social, lo puoi fare come vuoi, e alla fine non gli manca lui la possibilità, dici ragazzi purtroppo mi sono reso conto che a Catania non posso continuare più questa mia permanenza e allora vado via. E poi lì la società deve ammettere i propri errori, perché se tu lasci da primo in classifica la società deve ammettere i propri errori e lì te ne vai comunque da vincente.
5: Poi un'altra cosa, la società elogiava il rinnovo del contratto di Toscano, ieri apertamente Toscano a me a giugno mi scade il contratto.
4: Sì, ma lasciamo stare questa cosa, che voglio dire, se ne è detta di tutti i colori.
3: Secondo me comunque, tra virgolette, un minuto, secondo me anche Toscano, tra parentesi, ha anche le sue ragioni ora, perché comunque preso, trasportato, preso, buttato, ripescato, cioè anche lui secondo me un pochino aveva le scatole girate, non lo so, io l'ho vista come una cosa buttata, cioè non c'era, nemmeno loro ci credevano, allora, è stato fatto
4: probabilmente,
3: così.
4: Probabilmente lui credeva in questi ragazzi e credeva al fatto che poteva arrivare fino alla fine e poter dimostrare di poter vincere anche a
3: Catania. Avere ragione lui con il suo modulo.
4: Il problema è un altro, che dalle dichiarazioni che escono fuori oggi e tutto quello che si è detto durante l'anno, noi ci siamo ritrovati con una tifoseria spaccata in tre, perché c'era chi era pro Toscano, chi era contro Toscano e chi era contro la società in tutto e per tutto, considerando gli errori che aveva fatto. Io già ho detto tempo fa, e mi auguro, l'ho detto l'anno scorso alla fine dei playoff, eravamo qui in questi studi, ho detto mi auguro di non dover pagare gli errori di quest'anno il prossimo anno. Ora cosa devo pensare?
3: Che l'anno prossimo non paghi quelli di quest'anno.
5: Ma Toscano ieri ha detto anche un'altra parola: io in 2 anni che sono qua ho dato molti consigli che non mi sono stati mai non mi hanno dato mai conto. E ora, di quello che ha detto ieri Toscano, una società, o perlomeno chi fa le veci della società, dovrebbe fare un'ulteriore conferenza stampa dove quello che ha detto Toscano lo smentisce. Ma siccome noi conosciamo gli individui della società, il silenzio è allucinante. E ormai è andata così. Pensiamo al futuro, ma no fine giugno. Cioè, già iniziare a mettere le basi.
4: È quello, ma vedi che cos'è? Mettere le basi, sì, perché una base oggi ce l'hai, ma se tu domani cambi allenatore devi considerare il fatto che devi andare a rifare una squadra, cioè devi scegliere oggi un profilo che ti può garantire qualcosa con i giocatori che tu hai sotto contratto, perché poi non ci dobbiamo ritrovare di nuovo a rifare una squadra e poi magari a dover dire abbiamo rifondato, perché la squadra sicuramente va puntellata.
5: Ma te la butto lì, sì. E se no, la società riconferma Toscano?
4: Ma guarda, io penso proprio di no, penso che a questo punto Toscano, il tempo di Toscano è finito a Catania.
5: No, ma io ho fatto una domanda a te, se la società confermasse nuovamente Toscano? Tu che faresti?
3: Non si fa l'abbonamento.
4: Non lo so, starei attento alle voci di mercato quando si arriva a gennaio, perché a questo punto devo attribuire che i veri problemi di questa squadra sono arrivati a gennaio.
5: Ma l'abbiamo sempre detto, la campagna acquisti di gennaio non era contento Toscano, perché infatti non la faceva giocare mai. Se tu consideri la campagna acquisti di gennaio, ha provato a farla giocare a Sorrento. Oh mamma, che è successo?
3: Comunque stanno arrivando messaggini dove tutti dicono via Toscano, fuori Toscano, questo semplicemente per dire, potete continuare.
4: Ti ripeto, questo è ancora perché siamo sulla falsariga di quello che ti dicevo poco fa, del fatto che comunque siamo una tifoseria spaccata perché non riusciamo a dare le vere colpe a chi se li deve prendere.
3: Ma fondamentalmente non lo sai nemmeno tu, lo sanno solo loro.
4: No, lo so, però io vedi dalle dichiarazioni, se poi metto insieme i pezzi anche su quello che abbiamo sentito o fra le varie risposte che ci hanno dato gente di calcio, se fai un po' tutto un miscuglio puoi anche avere una sorta di risultato. Ora io quello che voglio dire è uno. Noi a Catania... al Catania Calcio manca qualcosa. Quel qualcosa, secondo me, è un uomo che sia capace di entrare e conosce soprattutto gli angoli più oscuri degli spogliatoi, perché ragazzi, gli spogliatoi sono una cosa importante, saperli gestire è importante, bisogna entrarci dentro, ci vogliono delle persone che devono essere attente a gestire questi ragazzi, perché secondo me qualcosa durante l'anno lo spogliatoio si è rotto tipo secondo me 2-3 volte, così io che per quello che ne capisco, e secondo me ci vuole qualcuno che l'andava gestito, poi ci vuole qualcuno che sappia organizzare, qualcuno che conosca bene il settore giovanile, ma non il settore giovanile del Catania, i settori giovanili in genere, perché oggi tu l'Ascoli ti ha dimostrato di arrivare in finale con un mix di giovani e qualcuno magari di esperienza, e alla fine è arrivato in finale giocando anche bene al calcio. E poi sappiamo che il direttore sportivo è un catanese.
5: Sì.
4: Cioè, ma allora siamo noi che a Catania non possiamo fare calcio? Cioè, non ho capito perché gli altri partono da qui per andare a fare calcio da altre parti, riescono ad ottenere risultati.
5: Se non mi ricordo mai, si chiama Patti.
4: Sì, Patti. Ora dico io, non è che Patti è l'eccezione che conferma la regola, però dico qualcosa di concreto si deve dare, d'attenzione, considerando il fatto che quest'anno rispetto all'anno scorso e qualche anno prima abbiamo fatto qualche passo in più, perché siamo arrivati secondi, semifinali di Coppa Italia, è normale che da tifoso io pretendevo di più. Poi abbiamo visto che quest'anno le ragazze sono state promosse in Serie B.
5: Un elogio alle ragazze che sono state promosse in Serie B.
4: Sono state promosse
5: almeno
4: meglio. L'Under 19 si è andata a giocare la finale a Latina e non è riuscita ad arrivare in primavera a 2. Cioè, dico, qualcosa di buono è stato fatto. Però
3: ma quello, no, nel Catania.
4: Quello che abbiamo fatto di buono, facciamolo meglio. Perché la prima squadra è quella che a noi interessa di più. Tutto il resto è contorno.
3: Fa piacere, perché fa piacere. Però ovviamente il Catania sappiamo qual è. Ragazzi, fondamentalmente è così. Io credo che non sapremo mai qual è la verità. Sicuramente all'interno della società, di tutto, ci sono tante cose oscure che non sapremo mai. Siamo tifosi, andiamo ovviamente per sentimento. Come dicevi tu, ci sono tante divisioni. Ognuno ha il proprio pensiero, però chi ha ragione?
5: Una cosa che dà fastidio è il silenzio della società.
3: Ma che ti dice? Dice, siamo dei... c'è successo questo, ve lo condividiamo.
4: Sai qual è il problema? Che poi alla fine ha ragione sempre chi vince.
3: Certo.
4: Non chi arriva terzo o arriva quarto. Arrivare secondo, sì, va bene, ok, guadagni la medaglia di legno. Capo, ma non te ne fai niente.
5: Chiamo a fare
3: niente, raga, dobbiamo tornare l'anno prossimo nuovamente questo mood.
5: Vuol dire che ci vedremo Catania Barletta.
4: No, ma sai che poco fa guardavo le squadre che l'anno prossimo giocheranno nel girone C.
3: Già lui si è portato avanti.
4: Ce ne sono di belle, ragazzi. Ci sarà un campionato veramente Ma appassionante.
3: Ragazzi, ma questa è l'ultima puntata?
4: Questa è l'ultima puntata.
3: Diciamola,
4: sì.
3: Questa cosa, sì, che sì, comunque al momento è l'ultima puntata. Ci si rivede a agosto, giusto? Fine agosto.
4: Sì. Si rivede ad agosto. Speriamo.
3: Fine agosto, fine.
5: A mare, facciamo una diretta al mare.
3: Ma vedi che io l'anno scorso facevo avanti e indietro dal mare, no, vero, per vero. Venire a fare le puntate
5: qui. No, noi la facciamo a mare.
4: Mary, vabbè, ti ricordi quando abbiamo iniziato la
3: certo
4: prima
3: che
4: puntata
3: me lo ricordo, certo che me lo ricordo.
4: Era agosto, perché Catania ha giocato la prima partita ad agosto.
3: Allora, io venivo da casa al mare, facevo ammazzare lo stucatore che ha deciso di
5: vivere. Allora la prossima diretta, come torniamo, la diretta a mare.
3: A mare, ce la facciamo.
4: Se vero, comunque tu non c'eri. Alla fine, la prima puntata l'abbiamo fatta in esterna.
3: Sì. Eravamo al centro padel. Abbiamo inaugurato da lì.
5: Da lì? Sì.
4: Quella
5: da
4: è
5: lì,
4: stata la, la puntata zero. La prima, diciamo, la...
3: C'era qualche zanzara.
5: Mary giocava a padel? No.
3: Sì, io ero lì con le mie scarpette.
4: Giocavo,
3: sì.
4: Giocavo a casa.
3: C'erano un pugno di zanzari che dire. C'eravamo tutti con l'Autan, praticamente, a spruzzare.
5: Ma ce ne sono messaggi?
3: No, i ragazzi diciamo che più che altro hanno solamente, come dire, esortito per l'amore verso quello che è successo. Ecco, diciamo così, ci sono dei messaggini, c'è saluto Giacomo.
4: A tutti quelli che hanno scritto. Io voglio
3: solo Monaco può salvare il Catania.
4: Voglio
3: però
4: ricordare.
3: Se mettevano come allenatore...
5: Alonso Cana.
3: No. Ne abbiamo parlato l'altro giorno anche con il mister.
5: A
3: non
5: parole
3: mi sta venendo il nome. No, non mi sta venendo il nome.
4: Mister Biagianti.
3: Biagianti, secondo me avrebbe assunto un gusto
4: allora,
3: diverso.
5: Secondo me lo bruci.
4: Biagianti, esatto, secondo me lo bruci. Se lo metti lì da traghettatore con pochissime responsabilità, magari le ultime giornate di campionato, magari può riuscire a far bene. Ma sempre... considerando ci vuole consapevolezza in tutto questo, perché per assurdo l'anno scorso, anzi no scusami, 2 anni fa, quando fu mandato via Lucarelli, quando poi arrivò,
5: che arrivò?
4: Zevoli,
5: no, 2 anni fa.
4: No, ma quando è stato mandato via Lucarelli, giusto?
5: Lucarelli, Tabbiani, Lucarelli e poi Zevoli.
4: E poi tipo è arrivato Zeoli ha fatto bene, perché non si può dire niente, anche la Coppa Italia l'abbiamo vinta e c'era lui seduto in panca, e mi ricordo che i suoi ringraziamenti sono stati: io ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto, ma soprattutto ringrazio ai ragazzi. Ora, al di là di tutto, lui è stato lì per fare traghettatore, ma ha portato e ha messo una firma importante in questo club.
5: Sì. Consideriamo che dobbiamo andare in pubblicità. Consideriamo.
3: Certo, no, vabbè, potevi finire l'argomento e poi lo continuiamo,
5: vabbè, dai,
3: dopo. Avevo fatto solo il segno, potevate vabbè. Finire l'argomento. Va bene, allora ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.
6: Super grande affare vendere ed oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
7: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia. Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A. Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Revisione in scadenza.
9: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
10: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
11: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
11: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
12: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
13: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
12: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
13: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
12: 342 64 18 410.
14: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Noi siamo ritornati, ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora ragazzi, abbiamo un messaggino vocale che è appena arrivato, lo ascoltiamo?
4: Sì, come no.
3: Vediamo un pochino chi è che... Aspettate che ha sesto tutto, che si deve anche scaricare l'audio. Let's go, ascoltiamo.
15: Ciao Mary, sono Pepitos.
3: Ah no, sì.
15: Volevo salutare Ferdinando e Luca.
3: Ciao Pepitos.
15: Purtroppo io, loro lo sanno, sto un po' male. E volevo dire che loro devono stare tranquilli, ormai la stagione è finita. Grazie. Dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima stagione.
3: Ogni anno così è,
15: purtroppo. Che sicuramente sarà una stagione piena di soddisfazioni. Vi auguro una buona serata e sempre bravi. E complimenti per la trasmissione.
3: Riprenditi Pepitos, mi
4: grazie,
3: raccomando.
4: Riprenditi e soprattutto in bocca al lupo a te, che so che Pepitos ha avuto un incidente, speriamo ti si riprenda presto.
3: Sì, gli facciamo tantissimi auguroni di cuore. Ragazzi, comunque fondamentalmente è vero, a prescindere da tutto, come si suol dire, questo è il risultato, anche stare lì a pensare non cambia nulla, siamo presi di collera. Pensa tu che poi l'anno prossimo torneremo tutti allo stadio e come quest'anno, quello sarà un ricordo che l'anno scorso non siamo andati.
4: No, ma
3: è
4: la
3: vero.
4: Cosa bella, sai qual è?
5: Non ci vieni.
3: È vero, ma chi ti ha detto
4: che sai cos'è la cosa bella? Che ogni volta esci dallo stadio sempre dicendo ah basta.
3: Esatto, capito? È sempre
4: poi,
3: così.
4: Io ieri sera nella parte di curva dove mi metto io ho visto tante persone che non ho visto da tutto l'anno, no? Perché questa cosa di passare il primo turno così e per come si è messo quest'anno la stagione, c'era tanta gente che ci credeva. Tanta gente che ci credeva e tanta gente che è ritornata allo stadio ed è questa la cosa brutta.
3: Vuoi rompere oggi?
4: Poi
5: l'ultima puntata.
3: Rompiamo tutto.
4: Poi dico io che alla fine io mi auguro che magari da queste problematiche che sono successe quest'anno, il prossimo anno, Pellegra, che vuol dire lui presidentissimo, si mette lì, si circonda di persone
3: competenti
4: di calcio, gente che
3: non si mangia i soldi.
4: Io lo dico sempre, non gente che fa calcio, ma gente che vive di calcio, soprattutto che vive di calcio Catania, gente che fa il suo lavoro non per denaro ma per passione, perché questa fa differenza sta cosa, perché nel calcio se tu lo fai solo per soldi magari riesci a farlo e magari riesci anche a guadagnare, ma se lo fai per passione le cose riescono meglio, perché io ripeto, per quello che io ho visto Pietro Lomonaco, Maurizio Pellegrino o anche lo stesso Mario Marino, che sto apprezzando da qualche anno a questa parte, posso dire che loro le cose le facevano con passione e hanno portato molti risultati a Catania. Ma lo stesso presidente Pulvirenti, non è che voglio dire sia da meno, ma l'hanno fatto con passione.
5: Ricordiamo anche Riccardo Gaucci.
4: Ma se andiamo indietro nel tempo, anche se in un calcio diverso, un calcio più ignorante rispetto a quello che è oggi, il presidente Massimino, cioè encomiabile quello che lui ha fatto.
5: Ma vabbè, quell'era era, non era di presidenti particolari, Ancone, Tani, Massimino, i fratelli Massimino, perché c'era Salvo Turi a Messina e Angelo a Catania. Non mi ricordo, quello dell'Ascoli si chiamava, erano quattro i presidenti vulcanici, quello dell'Ascoli, del Pisa, del non Messina e del Catania. Adesso,
4: ma quello che ti voglio dire io è questi erano i presidenti che i giocatori li compravano con la stretta di mano. Oggi i giocatori si comprano attraverso i procuratori. Cioè oggi quando un procuratore ha la procura di un giocatore... lì è un problema, perché tu non hai più a che fare col giocatore, ma hai a che fare col procuratore. E dietro procuratori, ed è una cosa che ormai è risaputa, ci sono i direttori sportivi, perché i direttori sportivi hanno l'amico procuratore che gli dà dei giocatori, ma è un circolo vizioso.
5: E ricordiamo sempre che noi non abbiamo direttore sportivo.
4: Questo è un altro tema che, vabbè, voglio dire, fino ad oggi in questa situazione qua, in questo frangente della stagione, a noi non ci serviva.
5: Sì, però è anche vero che...
4: ma sicuramente ora si devono muovere. Ora dice, ieri in tribuna c'era, come si chiama, Barra o Verra?
5: Non Barra, lo so. Io, Barra è più Barra, questa cosa.
4: Ma Verra.
5: Non so, non
4: so. Comunque, non lo so.
3: Se poi, mi risponde qualcuno ti faccio sapere come si chiama.
4: Io l'ho sentito così, ma io non capisco, ieri c'erano molta...
5: Ma chi è? Scusa la mia ignoranza, chi è Barra?
4: È stato il direttore sportivo di... adesso non mi viene, c'ho
3: un lapsus.
5: Lui lo saprà, chi era certo. Barra?
3: Barra era quello che...
4: perché poi si parlava anche del direttore sportivo Lovisa della Juve Stabia, ma la Juve Stabia che in questo momento non naviga...
5: no, non si sa neanche se si scriverà, perché
4: no, ma a parte questo, non naviga in buone acque, ma già si parla che lì ci vogliono, cioè lui verrebbe a Catania, ma ci vogliono molti soldi, le cifre non le so.
5: Si vocifera quello anche che si vocifera. Angelozzi si è liberato dal Cagliari, ma non lo so,
4: questo se... sarebbe un buon profilo, perché Angelozzi secondo me farebbe molto bene a Catania.
5: Ma sì, ma stiamo parlando sempre di Serie C, non so, perché lui fa B, A, C, non vorrei che magari faccia, non gli risulti quello che gli è risultato nelle altre squadre.
4: Ma non lo so, sai, per uno che già ha fatto la Serie B, se lo fa per amore della città, che alla fine
5: è catanese,
4: per la propria città, io penso che il sacrificio lo può anche fare, anche perché considerando che c'è un progetto chiaro, verrebbe più facile lavorare in una serie inferiore, anche se poi ricordiamoci che la Serie C sono le sabbie mobili del calcio,
5: e ricordiamoci che Pietro Lo Monaco, dopo che l'avevamo elogiato, ritornò in Serie C, non ci riuscì neanche lui.
4: Io ti dico una cosa, Pietro Lo Monaco non ha la bacchetta magica, no, perché ma tu quando arrivi in una situazione dove tu devi rimettere a posto le cose, non li puoi mettere in un giorno solo.
5: No, ma figura, ma stiamo parlando che Pietro Lo Monaco, allora noi elogiamo perché ci manca la figura di Pietro Lo Monaco, di Pellegrino e di tutti quelli che hanno fatto vedere qualcosa di interessante a Catania, però stiamo parlando di due periodi di calcio differenti da ora. Non so se Pietro Lo Monaco in un calcio di questo sarebbe come gestiva la squadra prima, la gestisce anche ora. Non lo so.
4: Questo è da vedere, la riprova non ce l'abbiamo.
5: No, quello sì, però perché tutti no, Pellegrino, torna Pellegrino, torna Lo Monaco, torna quello. Però ti ripeto,
4: allora, io ti dico una cosa, la figura di Maurizio Pellegrino non la vedrei come direttore tecnico, ma riferendomi alle parole che ci ha detto Roberto Sorrentino qui in radio, no? Diceva il direttore tecnico non deve essere quello che si deve occupare tecnicamente di calcio, ma deve essere quella persona che deve fare da collante con i giocatori, quello che magari se il giocatore ha un problema glielo risolve, magari se lo vedi un po' giù cerchi di tirargli su in morale, se c'è un problema con un giocatore o se tu non ti trovi bene cerchi di farlo ambientare, uno che cerca di rimettere a posto quelle situazioni che poi possono diventare spiacevoli.
5: Quello sì, però...
4: Perché io vedo nella figura di Maurizio Pellegrino un uomo di una comunicazione assurda, perché
5: sì,
4: è uno,
5: io lo conosco anche
4: parla,
5: personalmente,
4: quando parla ti incanta, perché è una persona che
5: competente,
4: ma competente sicuro. L'altra volta a Corner gli hanno chiesto quel Catania che poi andò
5: a fallimento,
4: quanto hai speso per quel Catania? 2 milioni di euro, quasi 2 milioni di euro. Abbiamo visto una squadra che era fortissima.
5: Un secondo Francesco me quella era stata una squadra che poteva ambire alla Serie B.
4: Un Francesco Baldini che ci ha fatto vedere un calcio bello. Ricordiamoci i vari, quelli che spiccano, che hanno spiccato di più: Moro, Pecorino, cioè gente che comunque avevano 20 anni. Cioè, stiamo parlando di giovani che si sono affacciati al mondo del calcio e si sono fatti vedere e ammirare da piazze più importanti. Cioè, tu devi vedere questo, perché questo è quello che rende

0: plusvalenza, no a regalare denaro ai giocatori che già sono a fine carriera. No, e mi no, no perché per poi io
1: partito,
0: no, perché se penso queste cose poi
2: hai un lezzo,
0: no, perché poi a me mi, quando vedi poi mi parte, me, capito?
2: Le, non ti fare partire Rembo. Allora, devi considerare anche una cosa, che torniamo sempre a un discorso. Ci sono figure della società, io lo dico, non mi interessa quello che potrebbe succedere. Se Zarbano che è venuto a fare, ma
0: quello è un altro discorso. Zarbano, quello è un direttore generale, quello si occupa secondo me della parte commerciale, della gestione a livello finanziario, perché quello fondamentalmente di mestiere fa il commercialista. Dico, fino a qua, se quest'anno ci troviamo senza punti di realizzazione, anche il fatto che ha saputo gestire.
2: Comunque, io sono, allora, apriamo una parentesi, non dobbiamo dormire per programmare il futuro, non dobbiamo pensare a giugno. Io penso che a metà giugno già si deve sapere il nome del nuovo allenatore e il nome di un direttore sportivo, perché poi va a finire, più avanti vai e più non trovi niente, non trovi niente, perché di questa squadra tu cosa gli salvi? Avanti.
1: Toscano! C'è Giacomo che dice, secondo me solamente lo Monaco può dare una svolta al Catania.
2: Cosa salvi di questo Catania?
0: Cosa salvo di questo Catania?
2: Facciamo nomi e cognomi.
0: No, non ne voglio fare nomi e cognomi. Quello che salvo è il percorso di crescita fatto rispetto all'anno scorso. Però non abbiamo vinto ancora nulla. Sicuramente è una società giovane che sta facendo degli investimenti importanti, e mi riferisco a Torre del Grifo, però ora dobbiamo pensare ad alzare un pochettino il livello, perché per fare oggi calcio si deve pensare intanto a vincere un campionato di Serie C da prime, senza playoff, perché playoff sono un terno all'otto
2: e l'abbiamo visto.
0: Poi l'episodio ti può condannare, va benissimo, poi pensare a strutturarci a livello societario per poter sfornare giocatori da poter eventualmente rivendere, vedere qualche cosa di nuovo, un calcio moderno, perché le strutture adesso, se Torre del Grifo andrà ristrutturato a dovere, la struttura ce l'abbiamo dove si può fare calcio. Dobbiamo pensare a questo e poi magari in futuro, fra qualche anno, magari considerando che magari si vinca qualche campionato, magari pensare ad avere uno stadio nuovo, magari di proprietà.
1: Lui sta viaggiando proprio.
0: No, oggi è il percorso.
2: Io mi metterei qua con i popcorn.
1: Sì, esatto, il film.
0: Ma guarda, questo oggi è il percorso da fare. Non lo devi fare domani, attenzione, cioè, ma lo devi fare. Perché oggi
1: ci vogliono
0: moderno,
1: dirigenti di esperienza,
0: perché,
1: dice Giacomo,
0: perdonami, cioè, oggi siamo in Serie C, giusto? Sì. Metti il caso che il prossimo anno vinci il campionato, fra 2-3 anni, 4-5 anni, mettiamo 5 anni, qua 5 anni ti ritrovi in Serie A, puoi ancora giocare al massimino? Parliamoci chiaro.
1: Ma intanto speriamo, prima formare una società, prima formiamo una società degna di essere chiamata società.
0: Allora, quello che tu fai, quello che tu devi fare fra 4-5 anni, devi iniziare a pensarlo oggi.
1: Ma se non sanno costruire manco una società, come
0: fai? Per questo ti dico che ci vuole una società strutturata in modo corretto per portare risultati, perché se non arrivano i risultati, non intendo soltanto a livello calcistico, ma i risultati in termini di società, cioè la società deve crescere, non può ancora spendere soldi come li ha spesi quest'anno per ritrovarsi giocatori che alla fine finiti. Poi non finiti.
2: Allora, posso parlare?
0: Certo.
2: Ho l'embolo, ti è partito. Posso parlare?
0: Sì.
2: Noi siamo una società che non abbiamo fatto esordire uno della primavera.
0: Bravo.
2: Uno. È fuori. Siamo una società silenziosa, perché non parla.
0: Oggi fanno tutti così.
2: Ma dopo quello che è successo...
1: Vabbè, qualcosa per come la tifoseria catanese, qualcosa la meritava.
2: E poi un'altra cosa. L'altra
0: scusami
2: volta...
0: Luca, ti interrompo. Tu... Hai detto, ora, nessuno ha parlato dopo quello che è successo, giusto?
2: Sì.
0: Ma se oggi si fosse presentato tipo Grella, fare una conferenza
2: stampa...
0: In quale stampa,
2: film lo vedi?
0: Io ti so dire, si fosse presentato, tu a quest'ora non l'avresti criticato? Onesto.
2: Sì, perché...
0: Anche se, perché poi tu parli...

0: tu mi vieni a dire, tu come il resto di tutti quanti, andiamo a dire basta, sono stanco di sentire le barzellette di quello con i capelli rossi. Basta.
1: Sì, però posso parlare
2: io. No, voglio solamente dire che c'è qualcuno che scrive che portiamo l'allenatore Pagliuca al Catania, perché ha scritto più di una volta.
0: Potrebbe
2: così
0: essere un ottimo, ecco, profilo, però ti dico la verità, non mi
1: piace.
0: No, non mi colpisce tanto, ecco.
2: Va bene, vai Luca, che poverino non sta Ferdinando sta facendo un monologo.
0: Ma io lo faccio per non farlo stancare.
2: Gioia, parla
1: lui. Gioia, anzi morta sono.
2: Oh, vai,
0: non lo so, stai parlando del fatto che hai
2: magari
0: messo
2: su Spundau, Duca Russo,
0: hai messo, hai detto che non parlano, hai detto che non esordisce un giovane.
1: L'altra volta ho visto un servizio dove dei personaggi della società
2: devo andare in pubblicità. No, vai, finiscila, no. Finiscila e poi andiamo.
1: Esordì con una battuta: noi siamo una società giovane, in 4 anni qualcosa l'abbiamo, siamo saliti dalla dilettante professionista, abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo fatto 2 permanenze in C con crescita annuale. Cioè, loro si giustificano anche così.
0: Ma è normale, ma vedi, per questo poi dico, se ti comuni, se Grella si mette lì in conferenza stampa e ti dice quello che può dire, giustamente a fine
2: qualcosa
0: di
2: qualcosa la devono
0: tu,
2: dire, no?
0: Ma tu, come del resto tutti quanti, basta, siamo stanchi di sentire le parole di quello col sigaro. Ma è normale che, anche se in questo momento, guarda, che penso che l'unica cosa che hanno, l'unica cosa che non vogliono è parlare, perché
1: è l'unico che,
0: ragazzi,
1: non suda con la giacca a doppio
0: pettato. Anche loro hanno la loro amarezza, ma
1: ripeto, non lo metto in dubbio. Poi
0: la faccia di Pellegrini ieri guardando Pellegrini ho detto, ma porca miseria, va, dico, per questi 4 bambini viziati, perché abbiamo una squadra, ragazzi, di bambini viziati, a parte qualcuno che magari ha dimostrato di essere più uomo, poi per il resto, ragazzi, possono essere giocatori, ma
1: comunque
0: non uomini.
2: Devo andare
1: Merina,
2: in pubblicità.
1: Però aspetta, io non ritornerò in diretta, volevo salutare.
2: Detta così è brutalissima, però
1: brutalissima.
2: Vai.
1: No, non torno dopo lo stacco pubblicitario, vi saluto a tutti e ci vediamo con la nuova stagione.
0: Che ore sono? Scusa, Luca.
2: È 45.
0: Dai, facciamo i saluti, chiudiamo prima, dai.
1: Chiudiamo prima?
0: Dai, dopo pubblicità chiudiamo direttamente, dai.
1: Vabbè, allora.
2: Vado in pubblicità?
1: Vabbè, sì, sì.
2: Torniamo tra poco.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
10: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: E allora ragazzi, battute finali per questa stagione 2025-2026, perché poi riprenderemo la 2026-2027.
1: Riprenderai tu sola l'8 e il 7 agosto.
2: Sicuramente sarò qui a farmi la puntata, proprio con tutto il cuore.
1: Noi che casomai ce la racconti.
2: Beh, no? Certo, guarda. Comunque, ti faccio l'invito, la condivisa
0: ancora,
2: sul TikTok.
0: Ancora c'è tempo per organizzarsi.
2: Ecco, dai.
0: Poi ci pensiamo.
1: Comunque, invece, ora iniziamo le taponate.
0: Esatto, ora dico, andiamo a chiudere perché è fatto, siamo arrivati alla fine di questa stagione. Veramente, quest'anno abbiamo fatto tante belle cose perché alla fine abbiamo avuto tanti, tanti ospiti. Naturalmente, ringraziamo tutti quelli che ci hanno anche aiutato ad avere questi ospiti, a Sebastiano Garilli che ci ha diretto e consigliato e aiutato anche per cercare di fare al meglio questa trasmissione. Che dire, ringrazio anche Rosario Decento che è stato sempre qui presente con noi, è stato veramente una colonna portante di questo programma. E ringrazio naturalmente Luca, anche se si è inserito a metà stagione,
1: nel a secondo
0: gennaio,
1: tempo,
0: è stato l'acquisto di gennaio. Ringrazio Mary che è stata quasi sempre titolare, che volta avuto qualche infortunio non c'è stata.
2: No, quando sono andata
0: siamo
2: a lavorare,
0: stati sempre qui, abbiamo fatto insieme tutta questa stagione. E ci che dire, divertiti. Ringraziamo Bella Radio e tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, ci hanno tenuto compagnia. E noi siamo felici di avervi tenuto compagnia in questa stagione.
2: Torneremo comunque più carichi che mai, raga,
0: torneremo per raccontare, soprattutto ci auguriamo una promozione,
1: speriamo.
0: L'anno prossimo commenteremo dall'inizio alla fine e speriamo di poter raccontare cose più belle di quelle di quest'anno, e soprattutto mi auguro che tutti i tifosi del Catania non abbiano gli stessi dispiaceri di quest'anno e degli anni passati, e chi lo sa, magari
2: una gioia,
0: una gioia una volta ogni tanto, una gioia.
1: Vabbè, dai, io ti ringrazio a te.
0: Di niente, Luca.
1: Grazie a Mary.
0: I soldi lasciali lì alla cassa.
1: Ma figurati, no? Grazie a Mary.
2: Di niente, Luca.
1: Ringraziamo anche Mary che il 7 agosto sarà qua per commentare la partita,
2: certo,
1: di Coppa Italia.
2: Certo.
1: Col Potenza.
0: Saremo tutti insieme.
1: Tutti insieme, no, non esageriamo, non esageriamo. Io sono dal parrucchiere, non ci sono.
2: Lui si deve fare la piastra. È indeciso tra la permanente e la piastra.
1: No,
2: la
1: chatush, basta.
2: Lo statusso ti vuoi fare? Ma sei sicuro? Vedi che poi con l'abbronzatura quello chatush te muori.
1: Ma veramente?
2: Sì, io te lo consiglio dopo.
1: Va bene, pazza.
0: Comunque, va bene, dai.
2: Va bene, grazie
0: a tutti. Ragazzi, io vi ringrazio a tutti.
1: Grazie, Graziella.
0: Per me siete voi che mi date la forza e la voglia di andare avanti.
1: Ma guarda
0: avanti.
1: Come è venuto il pelo con questa parola.
2: Sto bellissima.
1: Io la uso. Va bene, fai la chiusa tu, dai.
2: Io?
1: Fai la chiusa.
2: Ragazzi, sempre Forza Catania, io torno domani. Cani con i ragazzi ci risentiamo ad agosto. Tifosi, non ci vediamo di collera, perché tanto questo è il risultato. Perciò ci avvelenamo sul sangue e basta.
1: Ci facciamo il sangue brutto.
2: Esatto, va bene, dai. Una okay. Buona serata. Grazie a tutti, grazie al nostro Sebastiano Garilli, gli mandiamo un bacione. Grazie Ferdinando. Tutti gli ospiti che sono stati con noi telefonicamente. Aspetta, tutti gli ospiti che sono stati con noi telefonicamente, tutti coloro che sono intervenuti, tutti i collegamenti Skype, perché ci siamo divertiti anche con quello. Grazie anche a Luchino per essere entrato a far parte del nostro cielo rosso-azzurro. Grazie al popolo sotto il cielo rosso-azzurro, che ovviamente è la colonna portante di tutto. Diamo una buona serata.
1: Sì. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti e buon proseguimento.
1: Buona estate.
2: E sempre forza Catania. Ciao.
1: Non ti alzare perché ci

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Quando in fondo è bastato per fare tutto più facile, quando in fondo voglio a te, pure si sta mi appiccicata e tu dici non parlami più.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
2: rispondi,
1: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 19 e 58 minuti.
6: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
8: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz, sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
7: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche tre persone. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
10: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
9: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne due, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tre gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
7: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio, oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana, a Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità, attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerúndolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Yannick Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian, Sinner messo al tappeto da Cerúndolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Franco Staco, cuore mio.
2: Quasi matt-

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Maria Nazionale, Scalinatella.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Carmelo Zappulla, ipocrisia.
1: Rivederti con l'altro uomo che ti vive accanto mi lascia indifferente.

0: napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te racconta quando cose sono cagnate senza te.

0: quando uomo può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non ti ha scordato.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, sento.
1: Voglio

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E sto male che non sa se addostai che fai. Se scino tu solo a fare spese, state a corto, mia Zavina. Come fa fredda stasera? Non devo stare leggero che prendi subito la freddura. E se stai malata, chiede una pazienza sta vicino a te come facevi io. Come sono scemo che ti voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzone. T'ha scattato pure un regalo per Natale. Come se tu stessi ancora.

bella radio, bella macchina. Bella radio. Canzoni napoletane. Nancy Coppola, ti amo.

canzoni napoletane. Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, La valigia.

0: chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Alessio, il mondo in una telefonata.
2: L'anima.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Mario Forte e Fabiana, un pazzo e una pazza.
3: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, tu perché stavo morì? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta chi lo sa. Ti spurcato tutto l'occhio che hai truccato un'ora fa. Usta chiusa rinda sta.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: Natale Galletta. Addio amore.
1: Dentro me conserverò per sempre il tuo sorriso.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Senti, compagne, bam bam!
2: Banfi e Sherry.

secondo me. Ho tempo che non passa male, ma voglio che una cosa da sapere. Se chi lo pensiero fissi, rinda tutte le cose che faccio. E non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, come il mare.
2: È una

Guarda quanto hanno giurato. Che nessuna cosa buona ce la fa lassa. Ti ricordo. O diceva sempre tu. L'amore vero. Nemmeno Dio mi può cancellare. Può non passare pure una di 100 anni. Vita mia. E ti aspetto sempre a casa.

me lo compro a tutto quanto. Su una fissa fa una famiglia. E sì, mamma, mo senza scorno. Ha cancellato tutti i sbagli. L'unica cosa che amo credere, che cancella tutto il male. E se fai di amma.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Clementino, guarda.

0: sono bagnato a suo tempo. Oggi fa 80 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Canzoni napoletane.
2: Joliet, episodio d'amore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce Sole.

Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: liquidi.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi, Non te voglio e te penso.

bella radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Namurate con Manuie.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: una volta che tu ci hai pensato. Con chi ti è piaciuta ci sembra pazziata. Levuta e cacciata. E voto tanto buffa. Quante storie sono di te venute. Su scese s'aiuta. Su sulle passate. Nessuna restata.
1: Non te lo devo sposare.
0: Come un gratto in amore forzata. E una corda tirata. Con tempo spazzata.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Francesco da Vinci, mamma mia.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Renzo Arbore, che lalla!

0: Tony Marciano a Napoli.
1: Sono tutto innamorato di sta città, quando turisto gli anni stanno qua. Marcellino via

0: Bella Radio. È l'una in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Franco Staco, compagna mia.
1: Stai dormendo? Come si bella. E meno male che t'hai conosciuta. Perché se niurna mi avessi a perdere, ci stai tu. Tu, a stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

Mauro Nardi, Io ti avrò. Ho fatto appunto.

0: Sal Da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.